Prone d'Alia, taccati le trici, prone d'Alia, taccati le trici, callo tuo padre, itala marita, callo tuo padre, itala marita.